0: fɔ pipo radio edo to emine sikutɔn.
1: Na klo non bolo mi bono. Eyin ko che oni ide gbeme fi he mi jo adi. Eri e no so wen sun ne a ho. Na klo non bolo mi bono. Eyin ko che oni ton igbeme fi he epi mi jo awe. Eri e no so wen sun ngbeto. Nwe wen sun nfora ko tore membo mo njagula di vivo jio impo nwe wen sun nfora ko tore membo mo tembo men hon ko bugba yin we to